0: 88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- musée de Hearst Echo Museum. Sinon, ben, il y a aussi un courriel. On pourrait envoyer un courriel à echohearst@outlook.com.
1: Merci beaucoup. À la maison, vous entendez ça. Si vous êtes dans le coin, passez faire un tour à l'écomusée de Hearst et puis prenez-vous un beau chapeau. Hein? Faites une belle photo avec une belle tasse pour avoir l'air de quelqu'un qui aime bien se rafraîchir. En tout cas, merci beaucoup, Mélissa Vernier, vice-présidente de l'écomusée. Merci d'être venue discuter avec nous, de nous parler vraiment de cette institution quand même, une institution qui reste importante dans le paysage culturel à Hearst.
0: Bon, ben merci beaucoup. Bonne journée.
1: Bonne journée.